0: mia Norina vi scrivo con la morte nel cuore. Lo farem vivo. Don Pasquale, aggirato da quel furfante, da quella faccia doppia del dottore Grazie, sposa una sua sorella, mi scaccia di in sua casa, mi disereda infine. Amor m'impone di rinunziare a voi. Lascio Roma oggi stesso e quanto prima l'Europa. Addio, siate felice. Questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Le solite pazzie!
1: Ma se gli parte!
0: Non partirà, va certo. In quattro salti son da lui, della nostra trama lo metto.

0: Pasquale, Don Pasquale ha deciso prender moglie.
1: Già me lo diceste.
0: Orben, io suo dottore, pistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto, nell'interesse vostro e in quel d'Ernesto, mi pongo a secondarlo. Don Pasquale, sa che io tengo al convento una sorella, vi fa passar per quella, egli non vi conosce, e vi presento, pria che altri mi prevenga. Vi vede, resta cotto.
1: Ma benissimo.
0: Caldo, caldo vi sposa, Carlotto mio cugino ci farà da notaro, al resto poi tocca pensare a voi. Lo fate disperar, il vecchio impazza, lo abbiamo disprezzato.

0: incerto, a sembiante scoperto, parlare a un uom. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti vi incontrate, poscia vedrem.
1: Capisco, andiam, coraggio.
0: Posto che ho l'avvantaggio, anzi, il signor fratello, il dottor Malatesta, cioè, voleva dire... Perde la testa, rispondete.
1: Volea dir che alla sera la signora amerà la compagnia.
2: Niente affatto, al convento si stava sempre solo.
1: Qualche volta ha

0: te.
1: Ho delle associazioni.
0: Coraggio.
1: Se tu sei pure il gran papione.
0: Consenti, è vostra.
2: O giù, beato me.
1: E te lo vedrai fra poco.
0: Presto del notaro, per tutti i casi d'abili, ho tolto me quel mio, che è in anticamera.

sera, sofronia alla testa, domiciliat eccetera, con tutto quel che resta, ed altro.

lista 100 scudi. Obbligato. Al carrozziere 600. Poca roba. 950 al gioielliere.

debbo occormi a ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo, colei a certi appiacci, certo far da sultana. Ad ogni modo, può provarmi, se poi fallisce il tentativo.

0: Adorata Sofro...
1: Adorata Sofronia?
0: Ehi, ehi, che affare è questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino, dalla parte che guarda settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, d'introdurmi per la porta segreta. A noi darà un ricetto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio! Questo è troppo! Costei mi vuol morto arrabbiato! Non ne posso più, perdo la testa! Se chiami morte!